Papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, papadina, pap